Ecco, figlia mia, per potermi corbellar. Alto, alto, alto, alto, perché manca l'acqua il foglio? Vuoi saper cotesto imbroglio? Perché manca l'acqua il foglio?

Signorina Altbord, corda parlare fuori. Signorina Altbord, corda parlare fuori. La consente di vittoria, smora sopra. Signorina Altbord, corda parlare fuori. Signorina Altbord, corda parlare fuori. La consente di vittoria, smora sopra. Ma non si vengono risposti, ma di buoni gada mori. Faggi buoni, faggi buoni, faggi buoni gada morta. Cospetto un becchè la porta, cospetto un becchè la porta. Nemellari, nemellari, nemellari, dopo tva. Erosina innocentina, sconsolata e disperata. E non serve non risponde, faccio pure gatta muta. Cospetto perché era pote, nevellare tu metà. Erosina innocentina, sconsolata e disperata. Sconsolata e disperata, in città mani serrati, in città mani serrati, in città mani serrati, in città mani serrati, in città mani serrati. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, in città mani serrata. Io voglio stare dopo, in città mani serrati, in città mani serrati, in città mani serrati. Io voglio stare dopo, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Signorina Altbord, corda parlare fuori. Signorina Altbord, corda parlare fuori. La consente di vittoria, smora sopra. Signorina Altbord, corda parlare fuori. Signorina Altbord, corda parlare fuori. La consente di vittoria, smora sopra. E non serve non rispondi, ma te pure cada mori. Faccio pure, faccio pure, faccio pure cada mori. Cospetto me che la pote, cospetto me che la pote, nemellari, nemellari, nemellari, corta. Cospetto me che la pote, nemellari, corta. Erosina innocentina, sconsolata, disperata. E non serve non rispondi, faccio pure cada mori. Cospetto me che la pote, nemellari, corta. Erosina innocentina, erosina innocentina, scotolata, di blanda, scotolata, di blanda. In su cavoli serrati, in su cavoli serrati, in su cavoli serrati.

canzone del motorino, è l'odore del mercato, il sudore del contadino, belli bambini, l'amore ha fatto. È l'alio, è l'olio, la consistenza del brasato, il spirito divino e il sapore del gelato. Dio mio, come faccio a tornare a casa lassù? Come posso aver assaggiato tutte quelle cose laggiù? E tutte quelle belle cose che mi hai fatto vedere tu? In Italia non vado più. Guarda che allegria, allegria su tutte le facce, allegria in tutte le casse, allegria su tutte le piazze. E quando ridano sono belle il giorno intero, sono belle, guarda di notte come sono belle quando ballano da randelle. Addio mio, come faccio a tornare a casa lassù, mai potrei dimenticare quella seconda gioventù e tutte quelle belle cose che m'hai detto tu.